0: fi imo bo Arisa Bolu Onyo so help
1: 09066395519
0: Beto back in no any da go se so help Emi ro da reshan NIN National Identity Number ukurere Ona bo che lura kan ukure o pa we bere na mi are nya bi uwa we be no kiri afi we agwa wa che ma male ba no tanu mata na ugban we da che ole 08139656397 Edo Hig Ewole Himoria Ugo Igbe Nare Ugo Igbe Osore Igbe Ole No

0: Melano,
1: Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano,

0: Grazie a voi, e bien mané, andiamo a venire con i cuori, e non vanno a me calani Gesù.
1: Maria no chiale, no se no gloa, umane le bebe, vejaina, viego maise.
0: Udubu bien le mechi,
2: joye bongo tai.
0: E tu Maria, grazie a voi, e bien mané, andiamo a venire con i cuori, e non vanno a me calani Gesù.
1: Maria no chiale, no se no gloa.
0: Jesus Christ, you are my bonabima.
1: Abiodan,
0: Maria, gracia, bon, et bien, ma dear, dear, near on air when you could be, Romana no Macalen, Jesu.
1: Maria, no chiale, no sanobla, you are a baby, Regina, Biago, my
0: son. Oh, sanobla, no chiave, you sanobla, you must
2: have me, Jesus Christ, you are
0: Javi.
1: Agera biomo bialimino chiali.